0: ストリスニングトゥー MDK スペースラジオ。
1: Subitamente si rifà presente della molte luce che ora risplende, e quest'altro del cielo divenne a mente, come segno del mondo e delle sue luci è benedetto nostro facente. Però che tutte quelle vive luci, vie più lucenti,

0: la gloria di colui che tutto muove, che l'universo penetra e risplende, in una parte più e meno altrove. Nel cielo si vive la salute prende, e di cose che ridire sale qua, quasi la fuce in alto. Perché, apprestandosi al suo divino, il nostro intelletto si profonda tanto che retro la memoria veramente, quando io nel Regno Santo, nella mia mente potei parte d'oro, sarà ora materia del mio campo. Che buono fuori, all'ultimo lavoro fanno dei tuoi valorsi fatto vaso, come di bandi ad arda matto all'oro. Infine qui in un luogo di far naso assai mi
1: fa un fatto di swing tu e me
0: dite spesso addio. Entra nel porto mio, espira pure, sì, come quando Marsia traesti nella vagina delle membra sue. O divina virtù, se mi ti presti tanto, l'ombra del beato regno segnata nel mio capo di ogni testi, venir, vedrami al tuo diletto regno, e colmarmi allora di quelle foglie, che la materia e tu mi farai degno. Si rade voi, padre, se sono foglie, per trionfare, o Cesare o poeta,